ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Radio Italia 1.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: giusto.
1: Radio Italia 1. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.

notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Roberto.
1: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:02.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:02.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Italia 1. Le notizie.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud flottiglia dirette a Gaza, comprese quelle italiane. Secondo gli attivisti sono stati sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Sentiamo Davide Camera.
10: Gli attivisti trattenuti sono 29, secondo quanto confermato dalla portavoce italiana della flottiglia Maria Elena D'Elia. Tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure trattenuti. Israele nega che l'IDF abbia sparato colpi d'arma da fuoco, ma gli attivisti parlano di proiettili di gomma esplosi durante l'abbordaggio in acque internazionali al largo di Cipro. Sono almeno 56 le imbarcazioni intercettate e 319 gli attivisti catturati, replicando quindi lo scenario di 2 settimane fa al largo di Creta. Il ministro degli esteri italiani, oltre a chiedere il rilascio dei nostri connazionali, ha chiesto anche di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv, ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza all'esecutivo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 i paesi cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Si tratta di Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive.
9: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa. Nella NATO il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli ai valori del 2021. Il segretario alla difesa Hegseth ha avuto un colloquio con il vice premier polacco perché l'intenzione dichiarata è quella di mantenere in Polonia una solida presenza militare, definendolo alleato modello per gli Stati Uniti. Washington tende ad incentivare gli alleati ad assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Recuperati ieri i corpi di 2 dei 5 italiani morti in un'immersione di profondità alle Maldive, trovati in una grotta a 60 metri di profondità, i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Oggi torna in azione il team degli esperti sub-finlandesi per recuperare gli altri 2. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati già in Italia. La salma della quinta vittima. Voleva colpire più persone possibile, sussiste in maniera concreta il pericolo che possa commettere altri delitti della stessa specie. È quanto sostiene la GIP del Tribunale di Modena nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande, ma è stato collaborativo e ha fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. Non ha agito in conseguenza di disturbi psichici, ha affermato la GIP. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma senza le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
11: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e bentrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per traffico intenso fra Corso Alla Mano e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruera in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. La statale 590 della Valle Cerrina viene chiusa per lavori a San Mauro Torinese dalle 9 alle 16 di oggi, mercoledì 20 maggio. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
11: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete in ascolto. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri. Il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Traffico intenso si registra anche sulla diramazione per Pinerolo fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano. Per traffico intenso il traffico è rallentato con code a tratti fra Settimo e Falchera in direzione Torino. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 9:02.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
4: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
3: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia con luce il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
8: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza, comprese quelle italiane. 29 gli attivisti italiani trattenuti, tra i 319 complessivamente catturati nell'abordaggio compiuto in acque internazionali a largo di Cipro. Si trovano tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure processati. Contro le barche della flotilla, secondo gli attivisti, l'IDF avrebbe sparato proiettili di gomma, circostanza su cui chiede chiarezza il ministro degli esteri italiani, oltre a volere il rilascio immediato dei nostri connazionali. Ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza al governo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 paesi in cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Sono Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive. E alle Maldive sono ripartite poco fa le operazioni di recupero degli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti nell'immersione di profondità, quello della 23enne Giorgia Somacal e della 31enne ricercatrice Odenino. Ieri il team di speleo sub finlandesi, intervenuti con il coordinamento di Dan Europe, il Divers Alert Network, ha recuperato i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Erano tutti insieme nella parte più remota della grotta, a 60 metri di profondità. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati, già in Italia, la salma della quinta vittima, Gianluca Benedetti. A Napoli, nel quartiere di Scampia, tragedia sfiorata per il crollo di parte della Vela Rossa, struttura ormai disabitata, fatiscente, in fase di abbattimento, a 2 anni dal cedimento nella Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone. Non risultano feriti, ma a scopo precauzionale i vigili del fuoco hanno evacuato 47 persone che vivono in un palazzo adiacente. Un boato talmente forte da far pensare ai residenti della zona che si trattasse di un terremoto. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Italia 1.

io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Anch'io.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Venaria e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Code anche sulla diramazione per Pinerolo tra il Drosso e Corso Bassano in direzione Torino e sulla diramazione per Moncaglieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine, sempre per traffico intenso, si viaggia incolonnati sulla 4 Torino-Milano tra Settimo Torinese e Corso Giulio Cesare in direzione Torino. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. La provinciale 590 della Val Cerrina è chiusa per lavori a San Mauro dalle 9 alle 16 di oggi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Segue.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Italia 1. Le notizie.
9: Buona giornata da Davide Camera. Mentre proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran con reciproche minacce sullo sfondo, la Corea del Sud annuncia che una sua nave, una petroliera, sta attraversando lo stretto di Hormuz. Nel panorama internazionale anche la Global Sumud Flotilla, totalmente bloccata da Israele. 29 gli attivisti italiani fra i 319 complessivamente trattenuti e in viaggio attualmente per Ashdod. Putin, accolto con tutti gli onori in Cina, incontra Xi Jinping. Si parla di pace e collaborazione. Intanto l'attacco russo a Dnipro in Ucraina provoca 2 morti e 5 feriti, di cui 3 gravi. Nella notte l'Europa raggiunge un compromesso al suo interno sui dazi americani al 15% nel cosiddetto trilogo, ossia il confronto a tre fra Consiglio, Parlamento e Commissione, sull'adozione dell'intesa commerciale con Washington con scadenza al 31 dicembre 2029. Questa potrà tuttavia essere sospesa da Bruxelles se entro la fine di quest'anno gli Stati Uniti continueranno ad applicare un'aliquota tarifaria superiore al 15% sui derivati europei dell'acciaio e dell'alluminio. Dopo la chiusura di ieri in ordine sparso, le borse europee aprono tutte con il segno meno, ma Piazza Affari ondeggia quasi invariata. Andiamo a Napoli, era in demolizione e disabitata la Vela Rossa, l'edificio di Scampia parzialmente crollato a pochi metri da un condominio con 47 famiglie, tutte evacuate, ma alcune delle quali potrebbero rientrare. Al momento gli sfollati sono ancora 49. Non risultano feriti, ma ci sono problemi collaterali come androni pieni di detriti e corrente elettrica assente per il cedimento di una cabina. Quasi 2 anni fa il crollo nella Vela Celeste provocò 3 vittime. L'aggressione di Modena è tornato a casa. Lo chef Ermanno Muccini, uno degli 8 feriti, che era ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Ieri la convalida del fermo e la conferma del carcere per il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage con l'aggravante di lesioni gravissime. E infine il ciclismo, con 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, oggi la corsa si sposta da Porcari a Chiavari, 195 chilometri con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa resiste ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra, tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: La tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. Radio Italia 1. La città.

Ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo noi bagagli.

0: Movers in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news sul traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Infine vi anticipiamo che domani, giovedì 21 maggio, è prevista la 12esima tappa del Giro d'Italia, con partenza da Imperia alle 13 e arrivo in Ligure intorno alle 17:30. Dopo la partenza da Imperia, i ciclisti si dirigeranno verso la provincia di Savona per raggiungere il Piemonte, passando da Bertani intorno alle 16. La corsa percorre quindi la provincia di Alessandria, passando per Molate e Ovada, proseguendo fino a Novi Ligure. La gara terminerà intorno alle 17:30. I dettagli sono disponibili consultando la pagina raggiungibile dalla home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Ed è tutto, fate buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La tua musica su Rai.

0: Radio Italia 1.
1: Mi sentivo condannato, i tuoi occhi

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

rovino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11:01.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Italia 1. Le notizie.
8: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, in attesa dell'ultima giornata di Serie A, con la zona Champions e la salvezza ancora da decidere, d'oltre manica arriva un grande verdetto. Dopo 22 anni di attesa e 3 secondi posti di fila, l'Arsenal vince la Premier League. Decisivo il pareggio del Manchester City sul campo del Bournemouth. L'1-1 dei Citizens, oltre a regalare ai rossoneri del Dorset la prima storica qualificazione europea, consegna il titolo ai Gunners, adesso a più 4 a una giornata dalla fine del campionato. Nell'ultimo turno, la squadra di Arteta festeggerà sul campo del Crystal Palace. Guardiola invece saluta il City dopo 20 trofei in 10 anni e siederà sulla panchina del Manchester per l'ultima volta contro l'Aston Villa, stasera in campo nella finale di Europa League. Al Beşiktaş Park di Istanbul i Villans incrociano i tedeschi del Friburgo. Calcio d'inizio in Turchia alle ore 21. Arbitra il francese Letexier. Serie B, il Monza è la prima finalista dei playoff. All'Upower Stadium, dopo il 2-2 dell'andata, i brianzoli hanno avuto la meglio sulla Juve Stabia per 2-1. Parola al tecnico Bianco.
9: Credo che sia stata una vittoria, per quello che ha detto il campo, meritatissima, per come la squadra l'ha interpretato, tutti quelli che hanno giocato e chi è entrato.
8: In finale il Monza dovrà vedersela contro una tra Palermo e Catanzaro. Le due squadre stasera sono opposte al Barbera, dove si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Per aquilani non è stato fatto ancora nulla. La qualificazione, spiega, si costruisce su due partite e quella giocata rappresenta soltanto il primo tempo di un'impresa che va ancora completata. Così invece Inzaghi alla guida dei rosanero.
10: Io spero che domani torni quella squadra che anche nelle sconfitte ha portato i suoi tifosi ad aspettare alle 4 a applaudirla, che torni a combattere e a provarci in tutti i modi.
8: Fischio d'inizio, ore 20. Voltiamo pagina, tennis. Domani il sorteggio dei tabelloni principali del Roland Garros, che vedrà ancora l'assenza di Carlos Alcaraz. Intanto ad Amburgo prosegue l'avventura di Luciano Darderi. L'azzurro dalle 18 si gioca un posto nei quarti contro il tedesco Anfmann. Siamo al basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A. Trento batte la Virtus Bologna 87-84 e porta la serie sul parziale di 1-1. Successo anche del Venezia 87-75 ai danni di Tortona. I lagunari ora comandano per 2-0. Domani Trieste-Brescia e Reggio Emilia-Olimpia Milano. In chiusura il ciclismo, 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, la corsa si sposta da Porcari a Chiavari. 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. È tutto dallo sport.
0: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi e forse io non

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12 e 3 minuti.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei 5 italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando, sempre ad una profondità di 60 metri, sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Stanno iniziando ad arrivare nel porto di Ashdod degli attivisti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana a largo di Cipro in acque internazionali. 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Fermate 428 persone, inclusi 29 italiani, e tra loro il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. In segno di protesta, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Il ministro degli esteri italiani sollecita verifiche immediate, mentre monta la protesta delle opposizioni che reclamano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati. Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Lotta tra la vita e la morte a Brescia: una biologa di 54 anni aggredita con ferocia con un coltello da una persona a Castel Gerundo, nell'Odigiano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era fermata ad una rotatoria mentre era alla guida della sua auto per soccorrere un cane, quando l'uomo si è avvicinato e l'ha colpita. Poi ha gettato l'arma in un fossato ed è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri, che stanno cercando di rintracciarlo e catturarlo. Calcio Serie B: dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca la gara all'85esimo e poi si ripete in extremis al 96esimo. In mezzo la rete del momentaneo pareggio di Burnete. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme tutti i giorni dalle 12 alle 13 in compagnia delle notizie curiose dall'Italia e dal mondo, le rubriche e anche le interviste. Io vi ringrazio anche oggi per essere con me. Allora, tra poco vi darò una notizia virale che è veramente andata virale, che riguarda il mercatino dell'usato. Siete mai stati nei mercatini vintage e avete comprato qualcosa veramente magari che per voi risultava bellissimo, importante, ad un prezzo veramente così irrisorio? Non tutto potrebbe essere come sembra, ma ve ne parlo tra poco. Adesso arriva Benson Boone con Man in Me.
2: Radio Italia 1.

0: Hanson Boone, Man in Me, e siete su Radio Italia 1. Allora, notizia virale che arriva da TGcom24. Allora, a volte una semplice visita in un mercatino vintage può trasformarsi in un affare incredibile, come vi avevo accennato prima. Sicuramente molti di voi, no, come me, sono stati qualche volta al il classico mercatino dell'usato, a questi mercatini vintage dove siamo attratti in particolare, insomma, da alcuni oggetti. E quanto accaduto a questa donna americana, che dopo aver acquistato una vecchia borsa per appena $1.50, pensate, ha scoperto che il suo valore reale invece superava i $35,000. Capito? Quindi la scoperta è avvenuta durante questa puntata di Antiques Roadshow, un reality show americano in cui degli esperti valutano oggetti di antiquariato e da collezione portati dal pubblico, raccontandone la storia, la provenienza, il valore economico, spesso con esiti inaspettati. Ce l'abbiamo anche noi, se non sbaglio, non vorrei dire una sciocchezza, ma è Cash or Trash. O Trash or Cash, comunque condotto da un attore che adesso devo guardare, ma ve lo dico tra poco, magari lo googolo mentre parliamo, e così potete vedere anche voi. Interessante, insomma, trasmissione, ci sono tutti esperti, tu porti il tuo oggetto e loro te lo valutano, e tante volte uno rimane stupito. Allora, la scoperta in questo caso è avvenuta durante questa puntata di questo reality show americano, in cui appunto gli esperti hanno valutato questa borsa, raccontandone la storia, eccetera, la provenienza e il valore economico. Durante la puntata il pubblico ha assistito con stupore alla valutazione finale, che ha trasformato un acquisto apparentemente insignificante in un autentico tesoro. Questo perché il modello di questa borsa era un raro modello vintage firmato dalla storica maison di lusso francese Cartier. Il valore stimato era di circa, pensate, $35,000, che deriva anche dalla rarità dell'esemplare sul mercato. Negli ultimi anni borse simili sono state battute all'asta a cifre record, alimentando tra l'altro l'interesse verso il lusso vintage come forma di investimento. Quindi il prossimo weekend tutti al mercatino a caccia di borse, a comprare cose a caso, che non si sa mai. Però intanto chi si aspettava mai? Questa signora ovviamente non si sarebbe mai aspettata una cosa del genere, $1.50 e poi $35,000, insomma, è tanta roba. Comunque era Cash or Trash, la trasmissione che è condotta appunto da Paolo Conticini, e quindi sicuramente sulla 9, ecco, se non sbaglio, ma adesso ne ho avuto conferma, e quindi se vi va guardatela. Adesso andiamo in pubblicità e poi arriva Baby Gang.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Brescia introvabile, siete su Radio Italia 1. Allora, parliamo di Tommaso Paradiso, ex dei The Giornalisti, e adesso ormai da anni prosegue la sua carriera di solista, molto molto amato. Allora, in un'intervista al Corriere della Sera, Tommaso Paradiso torna sull'episodio del microfono lanciato durante il suo recente concerto a Napoli. Allora, si parla di questo microfono lanciato. Io poi volevo andare un pochino più nello specifico. Lui insomma ha lanciato letteralmente un microfono. Allora, lui dichiara: nella vita ho fatto centinaia di concerti e non mi era mai capitata una situazione del genere. Sul palco ogni emozione è amplificata al massimo, e a Napoli, per continui problemi alle cuffie, ho cantato per oltre un'ora senza sentire nulla. Posso capire che questa cosa crei del disagio, del nervosismo ovviamente nell'artista. Ho fermato lo spettacolo più volte e poi è subentrata la frustrazione che mi ha fatto perdere un attimo la lucidità. Quindi ho sbagliato, me ne sono reso conto, tanto che mi sono scusato subito. Mi è dispiaciuto però che si pensasse che avrei potuto colpire qualcuno, perché ho lanciato il microfono sulla mia passerella, non verso il pubblico. Ecco, è un gesto di stizza sbagliato, ma non certo sulla gente. Napoli mi ha sempre dato un affetto immenso e proprio per questo stavo così male all'idea di non poter dare al pubblico lo show che desideravo. Beh, questo non è difficile da credere. E lui appunto dichiara che è stato un gesto di stizza a quel punto, quando poi lui si è fatto prendere dalla frustrazione di aver dovuto fermare il concerto più volte, di aver dovuto, ecco, della difficoltà anche di dare il massimo a livello vocale, a livello di emozioni. Se tu non ti senti, cosa ha fatto? Ha lanciato, ha perso un attimo la lucidità, ma per sua stessa dichiarazione e ammissione, e ha lanciato il microfono però sulla sua passerella, non contro qualcuno intenzionalmente. Ha dichiarato comunque chiaramente, insomma, di essere affezionatissimo al pubblico di Napoli, particolarmente ecco caldo nei suoi confronti. E insomma, direi che questo basta per capire che è stato un gesto sicuramente non violento verso il pubblico, ma un gesto di stizza, puramente di stizza. Poi non si dovrebbe fare, questo ovviamente un altro discorso, però si è anche scusato. Adesso ce lo ascoltiamo con Ricordami.
2: La tua

0: Radio Italia 1.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: Radio Italia 1.
1: Se stanotte venissi io da te, forse capirei qualcosa di me, forse la rapporto.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Ernia per te su Radio Italia 1 alle 12:51. Allora, l'ultima notizia curiosa: nasce la prima TV in streaming esclusiva per cani e gatti. Ecco, su Noi Siamo Fresh, pagina un po' curiosa, così simpatica, che seguo su Instagram, il colosso tecnologico cinese Tencent ha appena lanciato Pet TV, la prima piattaforma di streaming al mondo pensata interamente per cani e gatti rimasti da soli in casa. E no, non trasmettono documentari noiosi. La piattaforma offre video a ciclo continuo studiati appositamente per le percezioni visive degli animali. I colori sono tarati su frequenze visibili ai cani, l'audio è equalizzato per non dare fastidio al loro udito sensibile e le clip mostrano anatroccoli che nuotano, cani che giocano per esempio nei parchi o uccellini che volano. Secondo le stime, il mercato cinese degli animali domestici muove ormai 59 miliardi di dollari, e sono tanti veri, e i proprietari sono disposti a pagare un abbonamento pur di non far annoiare il proprio cane mentre sono in ufficio. Voi lo fareste un abbonamento per il vostro cane su qualche piattaforma? Ma io non lo so, non credo, cioè proprio un abbonamento per intrattenerli, ecco, da che mondo è mondo, si sono anche un po' sempre intrattenuti da soli i cagnolini, ecco, il punto è non lasciarli soli troppo tempo, questo sicuro. Allora, adesso tra poco arriva Justin Timberlake a chiudere con Drone.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Kamrad chiude l'appuntamento dell'ora con la mucca. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro buon pranzo, spero ci sia il sole e che le temperature si siano leggermente alzate. Noi ci ritroviamo domani, vi ricordo l'appuntamento con Antonella Menzio di Ubic per il consiglio letterario. Grazie per essere stati con me, a domani, ciao.
1: Radio Italia 1, le notizie. Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 13:01.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La tragedia dei subacquei italiani morti alle Maldive, completato il recupero dei corpi delle vittime. In Italia verrà eseguita l'autopsia su tutte le salme. Il servizio di Davide Camera.
4: Sono stati recuperati anche i corpi della ricercatrice 31enne Muriel Odenino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, morte nell'immersione alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione odierna del team specializzato finlandese, intervenuto con il coordinamento di DanEurope, è stata più rapida ma comunque sempre di una certa complessità. Ieri, ancora nel tratto più profondo, erano stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, trasferiti a Malé, capitale delle Maldive, mentre la quinta salma, quella del capobarca Gianluca Benedetti, è già in Italia. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e sentirà anche gli altri 20 connazionali che erano nella Duke of York e già sono rientrati tutti nel nostro paese. L'esame è necessario per capire che cosa sia successo. Mentre la polizia delle Maldive sta esaminando le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee già recuperate dai tre sub finlandesi. Anche da qui potrebbero arrivare elementi utili per capire se le cause siano riconducibili a una delle varie teorie formulate in questi giorni dagli esperti.
3: Apprensione per la sorte degli attivisti della spedizione umanitaria a Flotilla, tra cui 29 italiani fermati dalla marina israeliana. Dozzine in sciopero della fame contro il rapimento. Sentiamo Alessio Galea.
5: Per la Palestina non ci fermeremo, il messaggio campeggia sul sito internet della Sumud Flotilla, il movimento globale di attivisti, operatori umanitari, studenti, nato come risposta diretta agli appelli dei palestinesi di Gaza. Ieri l'ultima azione della marina israeliana, che ha bloccato tutte le barche della spedizione usando proiettili di gomma mentre erano al largo delle coste di Cipro in acque internazionali. Nella città portuale israeliana di Ashdod stanno ora arrivando i primi 430 attivisti fermati, inclusi 29 italiani, tra cui il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Per tutti scatteranno le procedure di espulsione. In segno di protesta contro ciò che definiscono un rapimento, decine di attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Verifiche immediate, sia assicurata la loro incolumità, la ferma richiesta del ministro degli esteri italiani. La Farnesina comunica che funzionari dell'ambasciata italiana sono in contatto con le autorità portuali di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali. Mentre monta la protesta delle opposizioni che sollecitano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele, la liberazione degli italiani fermati.
3: Sono rientrati quasi tutti, circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia, che ieri erano stati fatti uscire precauzionalmente da casa per il crollo di parte della struttura. 49 le persone ancora fuori casa, quelle che abitano nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Sembrava una bomba, peggio di un terremoto, hanno raccontato. Crollati 6-7 piani, da tempo disabitati. Dopo la perlustrazione dei vigili del fuoco, che hanno escluso persone sotto le macerie, al via la messa in sicurezza. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Radio Italia 1.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
0: E se fossi un pittore, ti disegnerai. E se fossi un attore,

0: Radio Italia 1.
1: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: tu mi lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà. E colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta. Ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 5.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Bendati, ammanettati e costretti a stare in ginocchio, questa la scioccante accoglienza delle autorità israeliane ai 430 attivisti della missione umanitaria Flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati a largo di Cipro in acque internazionali e portati questa mattina nel porto di Ashdod. In un filmato si vede uno dei manifestanti che grida Free Palestine mentre viene sbattuto a terra da un agente. In un altro filmato il ministro della sicurezza Ben-Gvir cammina tra gli attivisti deridendoli. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani. La Farnesina convocherà immediatamente l'ambasciatore di Tel Aviv per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto. Intanto questa sera rientreranno in Italia i primi due italiani. Si tratta del deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e del giornalista Alessandro Mantovani. E questa mattina bilaterale a Villa Panfili a Roma tra Giorgia Meloni e Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a partenariato strategico speciale, ha affermato la premier annunciando di voler far crescere l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Il primo ministro Modi ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Stamane l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Mattarella. Un rapporto al massimo storico, così Xi Jinping e Vladimir Putin al termine del loro incontro a Pechino hanno definito la stretta vicinanza tra Cina e Russia. La visita di Putin, legata al 25esimo anniversario del trattato di amicizia sino-russo, arriva mentre Pechino insiste sulla necessità di un cessate il fuoco in Medio Oriente e tenta di accreditarsi come attore equilibrato nel conflitto in Ucraina. Calcio, si assegna questa sera il primo dei tre trofei continentali, vale a dire l'Europa League, vinta l'anno scorso dal Tottenham. A contendersela ancora una formazione di Premier, l'Aston Villa e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 di Istanbul nello stadio che durante la stagione ospita le gare del Beşiktaş. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi. La tua musica.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone, 0. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, ci siamo quest'oggi, siamo pronti, siamo prontissimi per iniziare fino alle ore 18 in compagnia della Simo, socializzando con la Simo, che anche oggi vedrà un'intervista bellissima. Andremo a collegarci con Simona Arpellino, direttrice organizzativa del Festival della TV di Dogliani, ma non solo, ovviamente ascolteremo la bella musica national e international di Radio Italia 1, ripristineremo anche il numero di WhatsApp, quindi tra poco per problemi tecnici siamo appunto entrati un po', ci siamo collegati in ritardo quest'oggi, ma risolveremo assolutamente tutto. Intanto andiamo subito con la bella musica, perché arriva Lizzo, Don't Make Me Love You.

0: sorriso, non avere paura, non abbiate paura. Lassimo c'è fino alle ore 18 e allora salutiamo tutti i nostri raritalunici che ci stanno ascoltando dalle frequenze, il 97.6 per Torino e per le zone limitrofe. Salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando dal nostro bel Piemonte, salutiamo tutti coloro che hanno già scaricato l'app di Rally Italia 1 e quindi riescono ad ascoltarci all over the world, come dice sempre la Simo. Non l'avete ancora fatto? Beh, è facile, semplice e gratuita, quindi la potete scaricare appunto dal vostro Play Store e portarci sempre con voi. E grazie anche a chi ha messo un bel segui sulla pagina Instagram. Tra poco, tra qualche minuto, parleremo di un festival che vi piace tanto, è il Festival della TV di Dogliani, con tantissimi personaggi. Ne parleremo proprio con la direttrice organizzativa, che già anche negli anni passati è stata con noi, la Simona Arpellino, per vedere un po' quali saranno le novità di quest'anno. Quindi a fra pochissimo.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: Radio Italia 1.
1: Sono i nuovi K, sono i nuovi K. Siamo ritornati lui.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Ma con il suo amore ci porta dritti dritti all'ospite di oggi, che è ospite ormai è un'amica della nostra radio, perché ogni anno quando parliamo di festival della TV e parliamo di Dogliani c'è ovviamente la direttrice organizzativa di questo festival meraviglioso. Vi diamo il benvenuto a Simona Arpellino. Ciao Simona!
1: Eccoci, buongiorno,
0: che
1: buongiorno a tutti.
0: Bello risentirti, grazie
1: qua,
0: a te, puntualissimi. Come stai? Come sta andando?
1: Bene,
0: ci siamo
1: negli ultimi 10 giorni, credo. Wow. Manchino. Bene, sta andando bene.
0: Fantastico.
1: Stiamo definendo le ultime cose organizzative, ovviamente.
0: Certo.
1: Però, insomma, il programma è fatto, è pubblicato sul sito del festival, quindi chiunque lo voglia, che non l'ha ancora potuto vederlo e lo voglia sfogliare e decidere
0: online,
1: venire a vedere, lo trova sul nostro sito internet, che è www.festivaldelatv.it, o ci segua sui social, perché giornalmente mettiamo notizie riguardanti il programma del festival.
0: Noi vi seguiamo proprio da un anno all'altro, quindi è bello quando ho cominciato a postare: ah guarda, c'è Gerry Scotti, guarda, c'è... noi è bellissimo perché aggiungete una pillolina e noi siamo felicissimi.
1: Esatto, un po' al giorno,
0: è
1: insomma,
0: bello,
1: ne diamo un po' al giorno.
0: Senti,
1: però insomma adesso il programma è completo, ovviamente.
0: Adesso
1: e quindi,
0: ci racconterai qualcosina.
1: Tre giorni, 29, 30 e 31.

0: si trasforma, si chiude, diventa pedonale e quindi si può girare per tutta la città.
1: Che meraviglia.
0: Quest'anno peraltro abbiamo uno spazio in più, perché in quella che era Piazza Carlo Alberto, dove c'erano degli incontri, abbiamo dello street food e quindi abbiamo un altro pezzetto di Dogliani occupato da un'altra piazza.
1: Benissimo.
0: È gratuito, appunto, come dicevamo, sì, è gratuito per tutti, quindi tutto è gratuito. Noi ci teniamo sempre a dire, e quindi con un ringraziamento speciale a tutti i nostri ospiti che salgono sul palco, che partecipano al festival in forma completamente
1: questo,
0: gratuita.
1: Che bello. E questo
0: sì,
1: è un amore.
0: Di questo siamo
1: certo,
0: un po', lo diciamo.
1: È un legame grande che avete costruito, no? Sono quelle relazioni che avete costruito di anno in anno, e quindi è bellissimo che ci siano dei grossi nomi che vengano proprio per il piacere di scambiare delle parole, per fare un talk, per arrivare a Dogliani in quei giorni. E grazie a voi questo.
0: E per vedere le bellezze del posto, perché poi tutti dal territorio piemontese, nello specifico da Dogliani, vengono colpiti poi in questa stagione più che in altre, si crea a Dogliani questa alchimia che si è creata dall'inizio e che cresce di anno in anno, in cui insomma è un ambiente per tutti piacevole, ci auguriamo anche per il pubblico, ma crediamo di sì, perché insomma il pubblico ci segue e
1: risponde,
0: partecipa
1: bene,
0: numeroso a tutti gli incontri, numeroso, attento, caloroso, e quindi siamo contenti.
1: Che bello.
0: Apriamo con Gerry Scotti, come hai citato.
1: Ecco, esatto, sì.
0: Apriamo venerdì alle 16 con Gerry Scotti, che è il re del quiz, insomma, si è dimostrato il passaggio di testimone tra lui e Mike Bongiorno, insomma questa fascia del quiz pre-serale, serale, in cui insomma fa grandi ascolti, e con la sua capacità, quindi torna, era già venuto,
1: c'era
0: ma
1: già stato,
0: torna,
1: vero? Sì.
0: Nello specifico per questo appuntamento e per il successo ulteriore di quest'anno.
1: E qualche altro nome, così poi li mandiamo a vedere i nostri ascoltatori sul sito.
0: I nomi sono tanti,
1: è vero,
0: proviamo a costruire ogni anno un palinsesto, un programma che sia comodo per tutti, fruibile per tutti quanti, per qualunque palato, e quindi un po'
1: anche
0: come
1: età.
0: Televisione, no? Incontri che durano tre quarti d'ora, un'oretta, in cui poi finisce una cosa e si cambia argomento, per cui passiamo dalle grandi carriere, appunto, come quella di Gerry Scotti. Quest'anno c'è parecchia musica, anche perché avremo Frankie Energy, avremo Omar Pedrini, avremo Manuel Agnelli, alcuni anche con Manuel Agnelli, con il suo spettacolo, con il suo progetto che
1: questo
0: si chiama
1: nuovo.
0: Poi dal futuro, in cui ci saranno anche le band di giovani, quindi chiuderemo in un modo anche un po' diverso.
1: Bellissimo.
0: Forse anche un po' per festeggiare questi 15 anni, quindi ci saranno giovani artisti che suoneranno, c'è Noah il sabato sera, poi ci sono l'appuntamento consueto con i direttori dei giornali, che ormai il pubblico di Dogliani aspetta. Quindi i direttori di tutti i quotidiani, ci sarà Linus, ci sarà Mia Ceran, che dialogherà con Enrico Mentana, ci sarà Katia Follesa, cioè ci saranno anche parecchi comici,
1: Katia
0: Follesa, Ubaldo Pantani, un pubblico, un programma di lei per tutti i pubblici.
1: Bellissimo.
0: Una cosa in più che dico, che mi fa piacere dire, è che quest'anno avremo anche un'area bimbi, nel senso che una cosa che ci avevano chiesto, ci veniva chiesto, e quest'anno ci sarà un luogo speciale gestito da uno dei nostri sponsor, però è un'area dedicata, quindi anche quei genitori che all'ascolto, che hanno magari bambini piccoli e che forse farli stare fermi ad ascoltare qualche degli incontri non riescono, abbiamo questo spazio ulteriore.
1: Avete pensato veramente a tutto, Simona, come ogni anno c'è un'organizzazione dietro questo festival, al quale auguriamo altri anni e anni e anni di successo. Voglio sottolineare solo ancora una cosa, Simona: ogni anno c'è un tema scelto per l'edizione, quest'anno dillo tu qual è, importante.
0: Dialoghi
1: bellissimo.
0: Coraggiosi,
1: ecco, ci piace.
0: Ci sembrava che Dogliani è sempre stato, se vogliamo, un po' il luogo di dialoghi coraggiosi, nel senso che si sale su un palco, si è senza filtri, senza schermi, si chiacchiera e ci si mette anche abbastanza nudo, l'abbiamo visto nel corso del tempo.
1: Sì, sì.
0: Però mai come quest'anno, in questi anni, ultimi anni, insomma, in cui la situazione mondiale non è una situazione facile, ci sembrava che intitolarlo e dire dialoghi coraggiosi non fosse una cosa, come dire, ad hoc e importante.

0: Assolutamente, assolutamente. Simone, allora ci rivediamo, anzi ci vediamo il 29, il 30 e il 31 maggio a Dogliani. Mandiamo tutti i nostri ascoltatori sul sito e sulle pagine social, perché sono bellissime, vanno a curiosare chi ci sarà e chi non ci sarà. E a te ovviamente diciamo grazie e ci vediamo ovviamente
1: grazie
0: a Dogliani in quei
1: grazie
0: giorni.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo.
0: Grazie Simone, buon festival. Grazie, ciao
1: mille.
0: A te, grazie.

0: Night One Republic, The Superman Lovers, qui su Raritelle 1. Ringraziamo ancora Simona Arpellino che ci ha portato a sognare un po', a sognare la TV, ma quella TV si può assolutamente andare a vedere in quei giorni, il 29, il 30 e il 31 a Dogliani, con appunto il Festival della TV, con grandi nomi, non soltanto della TV, come ha detto Simona, ma anche della musica, tanti nomi anche del giornalismo, e quindi un bel momento proprio da passare tutti insieme, come ogni anno ci si ritrova sempre tutti a Dogliani, tra l'altro cittadina meravigliosa che accoglie anche quei giorni non soltanto ospiti italiani, ma anche tantissimi stranieri che vengono appunto a curiosare il territorio del Piemonte. E salutiamoli tutti i piemontesi in ascolto, salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando dalle frequenze del Piemonte, li ringraziamo tutti, e salutiamo anche coloro che ci stanno ascoltando dallo streaming.
1: Radio Italia 1.
2: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Gli attivisti della flottiglia portati dall'esercito israeliano nel porto di Ashdod, bendati, ammanettati e fatti inginocchiare, con il ministro della sicurezza Ben-Gvir che cammina tra di loro deridendoli e dicendo benvenuti in Israele. In un video si vedono gli agenti di sicurezza incappucciati afferrare la testa di una donna e spingerla a terra con violenza. Queste le scioccanti immagini che hanno indignato i governi dei paesi di origine dei 430 attivisti della missione umanitaria che puntava verso Gaza, tra cui 29 italiani bloccati a largo di Cipro in acque internazionali. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani che ha annunciato la convocazione formale dell'ambasciatore di Tel Aviv a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia ed India sono più vicine che mai. Lo ha detto Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il primo ministro Narendra Modi in visita ufficiale nel nostro paese. L'obiettivo è rafforzare l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi, ha aggiunto la presidente del Consiglio. Il primo ministro indiano dal canto suo ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Modi, che questa mattina è stato ricevuto al Quirinale da Mattarella, ha invitato Meloni a Nuova Delhi. 20 anni di carcere, la condanna inflitta al termine del processo con rito abbreviato ad Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente milanese 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da un gruppo di 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e scarcerato. Al termine dell'udienza Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori. È stato un gesto molto forte, soprattutto hanno chiesto scusa, ha affermato il legale di uno dei 2 diciottenni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

Mancino, gennaio 2016, ci piace tantissimo questa canzone. Ovviamente adesso andremo a parlare del Grande Fratello, perché lo so che siete lì ad aspettare, ma come mai la Sim oggi non ne ha ancora parlato? Ne parliamo assolutamente tra pochissimo. Intanto già mi viene da chiedervi: vi è piaciuto? Beh, quello scontro finale tra le due, non faccio ancora i nomi, regino, no, perché è una notizia che svilupperemo sicuramente tra pochissimo. E intanto noi ci andiamo ad ascoltare Fulminacci con Maledetto Me. Veramente questo ragazzo dopo Sanremo sta avendo un successone incredibile, e anche questo singolo lo state richiedendo tanto tanto qui al 347 049 3131. Fulminacci, Maledetto Me.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in corso Vercelli 247. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Allora, vi è piaciuta la vincitrice di questo Grande Fratello VIP? Alessandra Mussolini ha vinto l'edizione 2026 del Grande Fratello. Dopo 2 mesi di programma, questa finale di ieri sera, il 19 maggio, ce la siamo gustata, perché alla finalone della finalona, come dice qualcuno, sono arrivati Antonella Elia e Alessandra Mussolini, che si sono trovate faccia a faccia, proprio le due finaliste. Beh, un po' lo immaginavamo, un po' ce lo aspettavamo che sarebbero stati loro. Comunque si sono ritrovati appunto fianco a fianco e Alessandra ha vinto con il 55,95% delle preferenze da parte del pubblico, che non è così un distacco molto molto forte rispetto al punteggio della Elia. Se la sono giocata abbastanza bene, un Grande Fratello fatto veramente di tante chiacchiere quest'anno, di tanti litigi, ne abbiamo visto poco amore, ecco, quest'anno forse c'è stato poco amore, quindi con poco flirt rispetto a quello che vedevamo gli anni scorsi, mi viene anche da dire meno male, più chiacchiere, e quindi più chiacchiere proprio da tirarsi anche i piatti, abbiamo visto i cocchi, però alla fine è finito questo Grande Fratello, ce lo state scrivendo in tanti, vi è piaciuto anche questa finale appunto con Alessandra e Antonella Elia, che se la sono giocate fino all'ultimo, e quindi ci rivedremo nel 2027, esatto.

0: Alfa e Manu Chao con la loro A me mi piace. Stavo leggendo una notizia da leggo.it che ad Atlanta va in scena la laurea in psicologia della 21enne Zara Spelman College, cioè la figlia di Angelina Jolie e di Brad Pitt ovviamente, ma non c'è ovviamente, si laurea senza il papà. La nuova mossa che cancella il papà è la gioia negli occhi di mamma Angelina. Si prende la scena Angelina ad Atlanta, si conferma baricentro emotivo dei suoi figli, l'occasione è quella da incorniciare, c'è la laurea in psicologia della sua figliola e si è presentata molto molto bella con questo elegantissimo cappotto grigio abbinato a stivali neri, muovendosi ovviamente tra la folla come solo lei sa fare, c'erano tutti i parenti ovviamente, ma mancava qualcuno, mancava il papà Brad. Beh, lo sapete che anche la figlia non ha un buon rapporto col papà, infatti addirittura ha cambiato, ve lo ricordate, no? Ha cambiato addirittura il cognome. Allora noi facciamo le congratulation a questa bella fanciulla che si è laureata.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon mercoledì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, lungo la tangenziale di Torino sono possibili disagi alla circolazione tra Corso Allamano e Corso Francia in direzione Aosta. Sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra gli svincoli di Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Vi anticipiamo infine che nelle giornate di giovedì 21 e venerdì 22 maggio il Giro d'Italia attraverserà il territorio piemontese. Per conoscere i dettagli consultate la pagina dedicata sulla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Tiziano Ferro e Lazza con la loro Perdono. Quanto ci piace questa canzone, è vero, lo so ragazzi. Tra l'altro ci ricordiamoci che venerdì usciranno i nuovi singoli, e quindi stiamo tantissimo aspettando il singolo di Alfa con Jovanotti, l'abbiamo detto anche ieri pomeriggio, ma ne arriveranno anche tanti tanti. Tra poco di chi parleremo, regia? Ah vabbè, il red carpet della bella fidanzata di Sinner, ovviamente la stiamo vedendo splendida, ma ne parliamo tra pochissimo.
1: Radio Italia 1.

0: Mama Cabana con questo singolo molto molto molto estivo, ci piace tantissimo, ci piace anche la bellissima fidanzata di Sinner, Laila Asanovic, che conquista proprio il photography sul red carpet di Cannes con il nuovo film, nel nuovo film di Pedro Almodovar c'è appunto lei in concorso per questa 79esima edizione del Festival di Cannes. La bella modella danese ha scelto un look total white dal sapore nuziale, un abito etereo con un corpetto ricamato di petali di organza che le disegnavano la silhouette, molto molto bello, sembravano un po' le prove per un matrimonio, magari prima o poi convoleranno a nozze i due, mentre Sinner festeggia ancora il trionfo agli internazionali e la fidanzata ovviamente fa le prove per le nozze.
1: Radio Italia 1.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Sheeran con la sua Camera, 16:51. Ascoltiamo un promo che ci inorgoglisce tanto tanto tanto, ringraziandovi veramente sempre per tutto il vostro affetto, per l'affetto che dimostrate a Radio Italia 1, ma non solo, anche a tutto il gruppo Fast Media.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Achille Lauro con la sua Comuni Immortali. Achille Lauro sold out per il prossimo anno negli stadi, ragazzi, quindi ai. Achille, se non aumenti le date, non ci sono più biglietti, noi come facciamo a venire ad ascoltarti? Secondo noi qualche data in più magari potrebbe, se la metterà, dai, a distanza di un anno sarà così. Intanto proprio ieri citavamo i concertoni che ci saranno all'Allianz Stadium quest'anno, che sono tantissimi, e vi ricordiamo che i Modà il 30 di giugno non saranno più all'Allianz ma saranno lì in Alpi Arena, quindi tantissimi concertoni anche da andare a vedere. Fateci sapere quelli che avete scelto al 347 049 3131. Sta per concludere la seconda ora di diretta in compagnia della Simo, entreremo nella terza e abbiamo ancora tante cose da raccontarvi sui nostri bipponi. A fra poco.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17:03.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Bentrovati da Gianni De Gaetano. A 10 giorni dalla finale più attesa, quella di Champions, che a Budapest metterà di fronte i campioni in carica del Paris Saint-Germain e l'Arsenal, stasera si vivranno le emozioni della finale di Europa League. Si gioca a Istanbul, nello stadio del Besiktas. Ore 21, l'Aston Villa, favorito guidato da quell'Unai Emery che ha vinto 4 volte la Coppa, 3 volte con il Siviglia, 1 con il Villarreal, incrocia la sorpresa Friburgo dell'ex azzurro grifo alla prima finale della sua storia. Nei Villans dal 96 senza un trofeo, attenzione a Ollie Watkins, bomber da 19 reti stagionali. Prima dell'ultimo atto di Champions, mercoledì prossimo, 27 maggio a Lipsia, si assegna la Conference, ancora una squadra di Premier, il Crystal Palace, opposta agli spagnoli del Rayo Vallecano. Il calcio di casa nostra, proiettata all'ultimo turno di campionato, decisivo per corsa Champions e salvezza, stasera vede la ribalta alla seconda semifinale di ritorno dei playoff promozione di B. Il Palermo insegue il miracolo. Alle 20 al Barbera arriva il Catanzaro, che si è imposto 3-0 tra le mura amiche. Chi vince se la vedrà in finale contro il Monza 24-29 maggio, le gare di andata e ritorno. La nostra controcopertina è dedicata ad una iniziativa di solidarietà. Oggi e domani Roma sarà cornice della maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziale in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport, che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
7: Trasformare il disagio in energia e i giovani in campioni di vita, è questo il messaggio cardine della Maratona Bullismo 2026, promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. Madrina dell'evento, l'atleta paralimpica Annalisa Minetti, così sui giovani.
8: Noi soprattutto abbiamo la volontà di proporre ai ragazzi lo sport proprio come strumento educativo.
7: Tra i protagonisti, 13 campioni del mondo dello sport per portare la propria testimonianza ai tanti ragazzi presenti. Stefano Pantano.
9: Oggi i giovanissimi vedo che fanno tanta fatica a superare le situazioni anche negative che la vita purtroppo ti pone davanti. Ecco, lo sport ti insegna proprio questo. Non tutti magari hanno la fortuna di diventare campioni, ma tutti quanti hanno la possibilità di imparare e di capire che da una sconfitta si riparte. E credo, insomma, il messaggio soprattutto di chi ha fatto sport deve essere assolutamente questo. È un nostro dovere.
7: Non solo atleti, ma anche istituzioni, come il presidente dell'UNICEF Nicola Graziano, che insieme all'osservatorio ha firmato un protocollo d'intesa di 2 anni per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
10: È un impegno, una responsabilità sui temi del bullismo e ciberbullismo, sui quali l'UNICEF ha lavorato sempre.
6: Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Italia 1.

0: Styles con la sua American Girls apre la terza ora di diretta in compagnia della Simo. Io sono in compagnia dei miei, dei nostri Radio Italia Unici, che già essendo mercoledì parlano già di weekend. Lo so. Allora, il lunedì si parla del weekend passato, il martedì si sta buoni buonini, il mercoledì già si pensa a che cosa fare. Beh, sperando che sia un buon weekend. Oggi le temperature sono un pochettino più miti, si sta un pochettino meglio, quindi se è un bel weekend lo so già che mi scriverete cose pazzesche tipo: andiamo qui, andiamo là, gite fuori porta, concerti, festival, andare a vedere, mercatini. Lo so, sono i nostri Radio Italia Unici, siamo una big family. Allora, tra poco di che andremo a parlare, regia? Non lo vogliamo dire? Non lo diciamo, lasciamoli così, nella curiosità. Sicuramente parleremo di qualche vippone.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Subsonica con la loro Radio Mogadiscio. Subsonica che sono ancora nei festeggiamenti per il loro perché festeggiano ovviamente i loro tanti anni di successi, si può dire così, regia, in un italiano veramente, ma perché io adoro i miei Radio Italia 11, quindi lo sanno che quando vado di pancia e di cuore escono le parole più assurde. Io devo fare gli auguri di buon compleanno a Cher, che oggi compie 80 anni. Lo sapevo, la regia, quasi come te. No, non è proprio così. Quindi si racconta in questa intervista che potete leggere su Vanity Fair, dall'infanzia segnata dalla povertà all'orfanotrofio, passando per il grande amore con Sonny Bono fino alla carriera straordinaria che non ha uguali. Cher soffia su 80 candeline come icona globale, quindi è bellissima, cioè è veramente è meravigliosa nonostante i suoi 80 anni, che poi a 80 anni si è ancora giovani, ragazzi, si è nel fior fiore della carriera, veramente. Ma quante ne ha fatte lei nella sua carriera? Veramente tantissima, una storia meravigliosa. La sua storia la potete assolutamente leggere in questo momento su Vanity Fair.
1: Radio Italia 1.

0: Rose con la loro cuoricini che fine hanno fatto come cose, si sono divisi, però parla Fausto Lama, il lui, vi piace il lui dei Comacose, in un'intervista a Vanity Fair, la leggeremo tra poco, ma prima andiamo ad ascoltare la nostra viabilità, quindi se siete nel traffico, cari Radio Tele 11 vi darà sicuramente una mano, linea al muoversi in Piemonte, ci riascoltiamo fra poco.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora un buon mercoledì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Vi anticipiamo infine che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Vignole e Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: missili tattici nucleari con la loro Amaro. Io stavo leggendo una bellissima intervista, visto che prima abbiamo ascoltato Cuoricini dei Coma Cose, di Fausto, ovviamente Fausto e California, che si sono lasciati, lo sapete, Fausto Lama, al secolo Fausto Zannardelli, che è uscito con un nuovo singolo, no? E si racconta un po' di questo anno, dalla separazione ad adesso, di questo anno dove ha dovuto camminare da solo, no? E questa cosa mi riporta un po' anche ai vostri messaggi, perché poi non è che noi li leggiamo tutti, vi rispondiamo, però molti non è che possono passare così in diretta, perché sono cose personali. Però tanti cuori infranti, tante persone che si sono rimessi in gioco da solo, spesso sono le donne, ma in questo caso è lui a parlare. C'è una bellissima intervista su Vanity Fair dove dice: quando esci da una relazione hai due strade, o ti metti subito con qualcuno, e io lo sconsiglio a tutti, oppure ti dai del tempo, e in quel tempo devi capire come cammini con un'altra persona. Magari c'è una relazione fugace, è stato bello, non è detto che sia sempre traumatico, dipende da cosa si aspetta dall'altra parte. Però lui ha dovuto veramente rimboccarsi le maniche, ci è rimasto un po' sotto, come si dice, no? In termine proprio spiccio, era innamoratissimo della sua California, la musica lo sta ovviamente aiutando ad andare avanti, no? È un percorso molto bello. E voi mi direte: partiamo dalla musica? Beh, innanzitutto ripartiamo da noi stessi, ecco, perché comunque la coppia deve essere fatta di due binari paralleli, ma non proprio che se uno manca l'altro non riesce a fare più nulla. Quindi essere sempre, mantenere un po' quella forza, no? Quella voglia di andare avanti anche da soli. Poi la vita è così bella e ci sorprende ogni volta, se ci facciamo sorprendere, se mettiamo muri ovviamente non vediamo nulla, giusto ragazzi? Lo so, che saggio la Sima quest'oggi.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

tante storie bellissime anche dai vostri messaggi, ci siamo diventati una grande famiglia, continueremo adesso ovviamente sempre. Richiedete Sabrina Carpenter con House Tower e arriva subito per voi.

0: Biagio Antonacci, You and Me, ha scritto una canzone per me e per Sergio Melito. Ciao Sergio,
1: you
0: ti piace?
1: Me, you and me.
0: Io e te.
1: Vabbè, io invece ne ho ispirata una ai Ten Sharp, un po' dedicata a te.
0: Ah!
1: Ma come mai? Dovresti dirmi il titolo adesso.
0: Ma i Ten Sharp era bellissimo.
1: Me ne vado.
0: Vabbè,
1: scusate,
0: ma scusami,
1: ciao.
0: Dopo tre ore uno può anche essere fusa. Era una canzone bellissima.
1: Un
0: che adoravo. Cantamela. Dai.
1: Dedicata a te.
0: Adesso vogliamo sentire la voce
1: ma
0: di.
1: Ma se io comincio a cantarla, già capisci il titolo.
0: Devi cantarla.
1: You.
0: You always on my mind. Ah, che bello. You
1: vabbè,
0: were always
1: già
0: on
1: capito
0: my
1: che domani
0: mind.
1: Dopo
0: you,
1: la suonerò così almeno.
0: Adesso sono partite,
1: non
0: capito?
1: Puoi dedicare una canzone alla Simo.
0: Che bella che era. You was always on my mind.
1: Hanno fatto solo quella praticamente.
0: Anche
1: però,
0: loro una meteora.
1: Sì, però
0: è vero.
1: Però spaccarono alla grande nei primi anni 90, se non sbaglio.
0: Cosa mi hai fatto venire in mente? Un brano
1: you,
0: meraviglioso
1: dei Ten Sharp,
0: va bellissimo bene. Grazie per queste pillole di saggezza, ma d'altronde dopo 41
1: figura,
0: anni di radio,
1: la mia figura, cioè, l'ho fatta.
0: Quanti singoli sono usciti?
1: Vabbè, ma
0: in 41
1: questa non è di 41 anni fa.
0: Allora, se ogni venerdì escono singoli, moltiplichiamoli per 41 anni, mamma mia, ragazzi, cioè. Pensa a te quanti annunci hai fatto.
1: Venerdì uscirà la nuova di Jovanotti,
0: hai
1: con
0: visto? Alfa. Ma la so, hai visto che la so questa. Non vediamo l'ora, dai, chissà cosa verrà fuori tra questi due Mattarelli.
1: È carina, io l'ho sentita, lo so che non si può, ma io l'ho sentita.
0: Tu hai avuto il preascolto, come
1: io
0: si
1: l'ho
0: dice.
1: Sentita e non ti posso dire di più.
0: Va bene, mi fido di
1: va
0: te,
1: bene.
0: La passeremo spesso.
1: Buon vento si intitola.
0: Buon vento, bravo, sì.
1: Allora se dico che l'ho sentita.
0: Qual buon vento?
1: Va bene, ti lascio andare.
0: Va bene, anch'io ti lascio a tutte queste meravigliose notizie
1: molto
0: questa sera.
1: Molto bene, molto
0: Sergio,
1: bene.
0: Ci
1: molto
0: riascoltiamo
1: bene.
0: Domani
1: alle
0: okay.
1: 18 in
0: grazie.
1: Punto. Ciao cara.
0: Ciao Sergio,
1: ciao.
0: Buona diretta, buona serata e buona diretta con Sergio Melito a tutti i nostri Radio Italia Unici. Ci riascoltiamo domani sempre dalle 15 alle 18. La Simo vi saluta, vi ringrazia, ma prima di andare via la frase storica qual è? Have a nice day baby. Ciao ciao dalla Simo.
2: Radio Italia 1.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 18:03.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. È un trattamento vergognoso e riprovevole quello riservato da Israele ai nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta. Lo si legge in una nota della Global Sumud Flotilla dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza bendate, ammanettate alla schiena e costrette a rimanere inginocchiate con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza Ben-Gvir che li ride e dice: benvenuti in Israele. Immagini che hanno suscitato la durissima reazione del governo italiano. La premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani parlano di immagini inammissibili. L'Italia pretende le scuse da Israele e l'immediata liberazione dei nostri connazionali. Tajani ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv per una protesta formale. E il filmato con l'umiliazione degli attivisti non è piaciuto neppure a Netanyahu. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, rimarca il premier, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i valori e le norme di Israele. Caso Cospito, confermata in appello la sentenza di primo grado che condanna a 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Roma dopo 2 ore di camera di consiglio. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente andremo in Cassazione, ha commentato Del Mastro dopo la sentenza. Il GUP di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre a Milano era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi per rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. La decisione del giudice al termine del processo con rito abbreviato. Il coimputato Ahmed Ati, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e subito scarcerato. Cavallo, alla lettura della sentenza, è scoppiato in un pianto liberatorio e ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Sergio Melito. Buonasera, come state? Buon mercoledì, è arrivato il caldo. Adesso mi raccomando, non cominciamo a lamentarci, non cominciamo a dire non si respira. Volevamo il caldo è arrivato. E allora. Mi auguro stiate bene, più felici di questa bella giornata che stiamo vivendo e delle prossime che saranno altrettanto serene, così dicono le previsioni meteo. Io sono Sergio Melito, pronto ad intrattenervi anche oggi fino alle 20 su Radio Italia 1, e, tra musica naturalmente, ma anche con qualche salto all'indietro per rispolverare brani che magari da tempo non riascoltavamo, con notizie, curiosità, notizie di servizio laddove ci fossero. Quindi, insomma, non ci annoieremo, ci terremo mano nella mano in questo tardo pomeriggio attendendo l'imbrunire. Senti come parlo stasera. Cominciamo, lo facciamo con Sombro e Andrea Sidivida in carrozza.
2: Radio Italia 1.

Sombre Unrested, la prima canzone di stasera, cari Radio Italia Uniche, cari Radio Italia Unici. Cominciamo con questa notizia curiosa: bagno di folla a San Pietro per Papa Leone, con gag, e i fedeli gli lanciano un hot dog di peluche. E il pontefice, c'è anche la foto che lo immortala, ha provato ad afferrare questo hot dog di peluche mentre faceva il tradizionale giro in Papa Mobile. È successo anche questo, il suo consueto giro per salutare migliaia di fedeli arrivati in Vaticano per il consueto appuntamento del mercoledì, e ha provato appunto ad afferrare questo peluche a forma di hot dog che gli era stato lanciato da uno dei presenti in piazza, anche perché insomma sarà stato un richiamo della sua patria natia, no? Vede un hot dog, pensa subito agli States, quindi pensa alla sua amata America e via, dice quasi quasi mi faccio uno spuntino da metà mattinata. Ma era di peluche, va bene, era la prima notizia curiosa, cari amiche e cari amici. Adesso si va avanti con Charlie Puth.

0: Sicura sei tu che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

Quelli come me, Giuri e Coez su Radio Italia 1 quando sono le 18 e 23 minuti. Ma lo sapete che oggi è la giornata mondiale delle api? Importantissime le api, perché senza di loro il nostro cibo sarebbe a rischio. Tra biodiversità, agricoltura e sicurezza alimentare garantiscono ogni giorno l'equilibrio degli ecosistemi e una parte fondamentale della produzione mondiale del nutrimento. Quindi giornata mondiale delle api, giornata istituita praticamente dalle Nazioni Unite per richiamare l'attenzione sul ruolo fondamentale degli impollinatori per l'ambiente. Viva le api, viva le api, basta che non ci pungano, eh. Andiamo avanti, Lady Gaga, Ducci con Runaway alle 18.23, a seguire poi arriverà anche Yugle, Ultranate con Free, You Got to Live.

0: Girl, Ultranate, Free You Got to Live, 18 e 28. Il tempo di ascoltare ancora Gaia con Bossa Nostra e poi puntuali. Come sempre arriveranno gli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Vi anticipiamo che la A26 Genova Gravellona Toce verrà chiusa per lavori tra Meina e Arona in direzione Genova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: Molto bene, sono le 18:38 minuti, passi avanti per la metropolitana 2 che cambierà il volto di Torino Nord. Qualche giorno fa, esattamente 9 giorni fa, l'11 maggio, è stata ufficialmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la gara per l'affidamento delle opere civili dal valore di 1 miliardo di euro. Poi il giorno dopo è stata la volta della Gazzetta Ufficiale Italiana. La scadenza del bando è fissata per il prossimo 31 luglio. L'obiettivo è di aggiudicare la gara per ottobre prossimo per attivare la progettazione esecutiva nell'autunno e l'avvio dei lavori ad inizio 2027. Speriamo che non si blocchi e che rispetti i tempi, non come la linea 1 che invece per arrivare praticamente a Rivoli, a Cascinevica o dove deve arrivare, insomma, a continui blocchi per soldi mancanti, eccetera, eccetera. Allora, tornando alla linea 2, l'opera è finanziata al momento con 1.828 milioni, permetteranno di realizzare il tratto tra Rebaudengo e Porta Nuova. Il bando è suddiviso in due lotti, il primo da Rebaudengo fino alla Croce Rossa di via Bologna, e nel tratto sono previste 4 stazioni: Rebaudengo, Giulio Cesare dove ci sarà l'interscambio con la linea 4, San Giovanni Bosco per l'ospedale e Corelli Tabacchi per il collegamento alla manifattura. Va bene? E tra l'altro in questa parte dove è presente il trincerone sono previste gallerie tradizionali da Rebaudengo in direzione Deposito, dall'altra parte fino a Tabacchi verranno invece fatti i tunnel artificiali. Il secondo lotto, dalla Croce Rossa a Porta Nuova, è più corposo, sia per estensione che dal punto di vista finanziario. Il valore economico supera i 631 milioni di euro. 6 stazioni totali, 4 chilometri di tracciato, e questa parte verrà realizzata con la talpa. È la talpa che permetterà di andare ad una profondità media di 25 metri sottoterra, un macchinario indispensabile per passare sotto la Dora ed i palazzi storici. La talpa scaverà ad una velocità media di 12-15 metri al giorno. Se i soldi, insomma, arriveranno entro la data prestabilita, i lavori per andare dalla stazione all'Ateneo proseguirebbero in continuità con gli altri senza dover fare una nuova gara. Staremo a vedere, un passo alla volta. Non cantiamo vittoria prima di aver raggiunto l'obiettivo. Comunque, sappiamo con certezza che una talpa scaverà sotto il centro di Torino. È stata pubblicata la gara per le opere civili sulla Gazzetta Europea. Incrociamo le dita.
1: Radio Italia 1. La città.

bollicine, ma non quelle di Vasco Rossi, quelle di Roseville, 18:43 minuti, ancora notizie tra poco. Prima abbiamo l'opportunità, la possibilità, anzi la certezza di ascoltare, di riascoltare su Radio Italia 1 la musica di Sophie Ellis-Bextor con la sua Freedom of the Night. La tua

0: Le Antrix le abbiamo riascoltate con Golden. Adesso vi parlerò tra poco della vita della regina Margherita di Savoia, ma prima c'è un comunicato assolutamente da ascoltare con la massima attenzione, ok?
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
0: Bene, sì, vi parlo di Margherita di Savoia perché fino al 6 gennaio nella sala di lettura della Biblioteca Reale a Torino ci sarà una mostra che racconta proprio la vita di Margherita di Savoia, cominciando dal suo passaggio da principessa a prima regina d'Italia, con i cambiamenti ovviamente conseguenti della città di Torino, passata da città capitale a città della rivoluzione industriale. E in questa mostra sono esposte un centinaio tra carte, documenti, libri, opere artistiche, dalla sua nascita fino alla morte avvenuta il 4 gennaio 1926, e di cui appunto quest'anno, nel 2026, si celebra il centenario. Tra le carte esposte in questa mostra fino

0: 907, proprio come il migliore dei migliori matrimoni che si svolgono al sud, dove ci sono 400-500 persone, bazzecole confronto ai 2907 solo invitati al ballo di corte. E poi c'è il carnet che le damigelle dovevano indossare e compilare con i nomi degli uomini con cui avrebbero danzato quella sera. Insomma, tante curiosità. E anche il programma degli eventi in città per il grande matrimonio reale, che contava diverse serate al Teatro Regio e Carignano, ma anche luminarie e corse di cavalli. Infine una grande festa nei giardini reali, aperti al pubblico in via straordinaria. Tutto questo sarà possibile vederlo curiosando di qua e di là, davvero con grande fascino, fino al 6 gennaio nella sala lettura di Biblioteca Reale, per raccontare e vivere la vita di Margherita di Savoia, prima regina d'Italia.
1: Radio Italia 1.

0: Conan Gray, lui è Conan Gray con The Best. Siamo arrivati praticamente in chiusura di prima ora insieme di questo mercoledì 20 maggio, sono le 19, adesso andremo a ufficializzare l'ora esatta e poi news nazionali e internazionali, quindi ancora 60 minuti in compagnia di Sergio Melito su Radio Italia 1. Quindi amici, a tra poco.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 19.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Buonasera da Nicola De Muro. I nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta hanno subito da Israele un trattamento vergognoso e sono stati esposti come trofei. Così una nota della Global Summund Flotilla dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza, bendati, ammanettati e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir, che li irride. Dura reazione della premier Meloni e del ministro degli esteri italiani, immagini inammissibili, liberazione immediata degli italiani. Critico anche il premier israeliano Netanyahu, secondo cui Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatori di sostenitori di Hamas entrino nelle acque territoriali, tuttavia, rimarca Netanyahu, l'irrisione di Ben-Gvir agli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori di Israele. Concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Dopo Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, questa mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie anche Giorgia Sommacal, 23 anni, figlia della docente di Genova, e Muriel Oddenino. Si attende ora il rientro in Italia delle salme.
1: L'economia.
5: Dopo tante esitazioni e molti ostacoli, l'Unione Europea ha raggiunto sui dazi il cosiddetto accordo interistituzionale, cioè tra Europarlamento e Consiglio Europeo. Dopo diversi rinvii decisi dall'Europarlamento come risposta alle azioni di Trump su Groenlandia ed Iran, l'Assemblea di Strasburgo e il Consiglio dei 27 hanno dato il via libera all'accordo sui dazi siglato dallo stesso Trump con Ursula von der Leyen lo scorso luglio. Si conferma il quadro sbilanciato, dazi al 15% per le merci europee verso gli USA, allo 0% per quelle importate dagli Stati Uniti. Non c'era alternativa, secondo la Commissione, mentre la Presidente della Commissione von der Leyen afferma bene l'intesa sui dazi. L'Unione Europea onora gli impegni. Due importanti annunci oggi da parte di Stellantis. È firmato con Jaguar Land Rover un memorandum d'intesa per la collaborazione nello sviluppo di tecnologie negli Stati Uniti. E poi il gruppo automobilistico italo-francese ha firmato un altro memorandum d'intesa con Dongfeng Group per creare una joint venture con sede in Europa per la vendita, la produzione e l'ingegneria di veicoli a nuova energia a marchio Voya di Dongfeng attraverso la capillare rete di vendita di Stellantis. Il rialzo dei prezzi energetici pesa sull'agricoltura, in particolare sul costo dei fertilizzanti. Siamo coperti per quest'anno, non per il 2027, ha detto il commissario europeo all'agricoltura Hansen, presentando all'Europarlamento un piano che prevede compensazioni per gli agricoltori anche con l'allentamento delle regole sugli aiuti di Stato. Arriva il BTP Italia, sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione, riservato ai piccoli risparmiatori. Sarà collocato dal 15 al 19 giugno. Infine le borse, recupera Piazza Affari che chiude a più 1,7%. Migliora anche lo spread, sceso a 73 punti base. È tutto, a più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: loro sono i Duran Duran, tornati alla grande con questa Free to Love. 19:07 minuti, seconda ora insieme, Radio Italia 1, mercoledì 20 maggio. Chi vi parla è Sergio Berito, ancora buonasera. Torino festeggia i 20 anni, e dico 20 anni, della festa dei vicini, e quindi prossimo weekend, sabato 23 e domenica 24 maggio, si torneranno a festeggiare i vicini, tanto amati, tanto odiati, a seconda dei casi naturalmente. Manifestazione promossa da Comune ATC, che vedrà circa 8.000 partecipanti in via Po. Ci sarà una cerimonia pubblica di giuramento con il sindaco e strada chiusa al traffico per laboratori e concerti. Festa dei vicini, quindi 20ª edizione, un appuntamento diffuso in tutta la città. E novità di quest'anno, una giornata speciale dedicata ai nuovi cittadini. Questa edizione, tanto per dare un po' di numeri, vedrà 97 feste nei quartieri torinesi, tra cortili, piazze, giardini, case del quartiere, scuole, spazi di comunità, con circa 8.000 partecipanti attesi. E per celebrare il ventennale della partecipazione torinese, la città ha inoltre realizzato, insieme al gruppo di servizio civile del progetto Torino di Più, il dossier 20 anni di festa dei vicini a Torino, che ripercorre la storia della manifestazione degli esordi parigini fino all'esperienza torinese attraverso locandine storiche, immagini e dati di partecipazione delle diverse edizioni. E poi quest'anno, appunto, protagonista anche la festa dei nuovi cittadini, dedicata alle persone che hanno recentemente ottenuto o stanno per ottenere la cittadinanza italiana, festa che si terrà sabato 23 maggio, sabato questo appunto, in via Po.
1: Radio Italia 1.

0: Swim, loro sono i BTS, 19:11 minuti. Cari amiche, cari amici, a 20 anni dalla scomparsa è ancora vivo il ricordo di Andrea Parodi, grande interprete e musicista, prima con i D'Azienda, poi con un importante percorso solistico nell'ambito della world music, una voce incredibile e indimenticata. Sono diverse le iniziative per omaggiarlo in questo 2026, due sono previste a breve, a Parigi e in Val di Susa. L'evento francese sarà domani, 21 maggio, nell'ambito della quinta edizione di Canzoni e Parole, Festival della Canzone d'Autore Italiana, all'Istituto Italiano di Cultura. Andrà in scena Andrea Parodi, Voix de l'Île, Voix du Monde, con la partecipazione di Eriana Ledda, Mauro Palmas, Gigi Marras, Alberto Bertoli, figlio di Pierangelo Bertoli, e i D'Azienda. La manifestazione è promossa dall'Associazione Parigina Musica Italiana con la direzione artistica di Rambaldo degli Azzoni Avogadro. Dopodomani invece, venerdì 22 maggio, si tornerà in Italia per una serata da Vigliana vicino a Torino al Teatro Fassino alle ore 21 nell'ambito del Valsusa Film Fest. La voce dell'anima sarda, ricordo di Andrea Parodi, questo è il titolo dell'evento, sarà un percorso nella storia del musicista sardo curato e condotto da Enrico De Regibus con gli interventi di Valentina Casalena Parodi e Luca Parodi e le esibizioni dei D'Azienda e di Eriana Ledda con Mauro Palmas. Noi vogliamo ricordare lui, la sua bella voce e la musica dei D'Azienda, qui in coppia con Eros Ramazzotti su Radio Italia 1. Andiamo a riascoltare Domo Mia.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Planet Funk, questa era Feel Everything, 19:22 minuti, ma lo sapete che è esplosa una nuova mania nel mondo del collezionismo e della numismatica? Sono tutti a caccia della banconota da 0 euro, ma non è un falso, neanche una sorta di carta da gioco, ma è l'oggetto del desiderio di migliaia di appassionati di tutta Europa. Ma cos'è? Al tatto è in tutto e per tutto una banconota, e nel suo colore violaceo richiama in qualche modo il vecchio biglietto da 500 euro ritirato dalla circolazione, ma con quello zero presente sul fronte e sul retro non è spendibile. Eppure gode di gran successo in un mercato parallelo, quello delle aste e delle vendite online, dove alcuni esemplari stampati in tiratura limitata hanno raggiunto quotazioni addirittura stellari, venendo scambiati a decine o addirittura centinaia di euro. È la banconota da collezione 0 euro alla filigrana, gli ologrammi cangianti, il filo di sicurezza, la microstampa e persino il numero seriale univoco, viene emessa da una delle stamperie ufficiali dell'Eurozona.
1: Radio Italia 1.

0: È la nuova canzone di Mannarino, si intitola Per un po' d'amore. 19:30, ancora mezz'ora insieme su Radio Italia 1, ma subito e immediatamente aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza. Sulla statale 20 del Colle di Tenda sono presenti code tra Limone e Fanghetto in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

Sophie and the Giants ci ha portati alle 19.37 con la sua Pink Champagne. Allora, volete sapere quando sarà la fine del mondo? Venerdì 13 novembre. No, scusate se sorrido, però bisogna leggerlo con questo incipit. Venerdì 13 novembre 2026. Sì, sì, avete capito bene, il prossimo novembre. E questo è ciò che sostiene uno studio del fisico austriaco Heinz von Förster, pubblicato nel 1960 in tempi non sospetti, quindi, sulla rivista Science, tornato ad essere discusso online in questi giorni. La pubblicazione è incentrata sul rapporto tra la crescita del numero di esseri umani e la disponibilità di risorse sul pianeta Terra. Il venerdì 13 nell'immaginario collettivo è associato a eventi negativi e alla sfortuna. Tra l'altro c'era anche un film dell'orrore, no? Venerdì 13, non aprite quella porta. Meglio dunque cerchiare in rosso questa data sul nostro calendario nel caso di impegni o progetti in ballo, meglio concluderli con qualche giorno di anticipo. Cosa dice lo studio in sintesi? Nel 1960 von Förster elabora un modello matematico che prende in considerazione e mette in rapporto la crescita della popolazione umana e le risorse disponibili sulla Terra. E da allora la crescita della popolazione ha rallentato in maniera significativa, cambiando dunque le fondamenta e i presupposti dell'analisi del fisico austriaco, il cui modello però è ancora tremendamente attuale, fungendo da monito per le generazioni che lo avrebbero seguito. Quindi non si tratta di una vera e propria profezia apocalittica in stile Maya, per intenderci. Von Förster voleva porre l'accento su un problema enorme: la gestione efficace ed efficiente delle risorse che il nostro pianeta ci mette a disposizione, cercando di porre in essere stili di vita sostenibili. Comunque, per non sapere né leggere né scrivere, non prendiamo troppi impegni per venerdì 13 novembre 2026, piuttosto, come dire, mettiamoci in aspettativa, cerchiamo di nasconderci in un cantuccio, non esponiamoci troppo, ok? Non si sa mai.

0: Nata con un, come un diesel questa canzone, piano piano all'inizio uno magari storceva un po' il naso e invece la si sta apprezzando molto. Tommaso Paradiso direttamente dal Festival di Sanremo, 19.42, adesso The Weeknd, arriva Take My Breath.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Lui è Marrakesh con Badaboom Cha Cha. Cari studenti all'ascolto, cari maturandi all'ascolto, un mesetto ci siamo, arriveranno gli esami di maturità. A un mese dall'esame gli studenti restringono il campo dei possibili spunti, la prima prova, salgono le quotazioni dei temi legati all'intelligenza artificiale, calano le guerre, lanciati gli 80 anni della Repubblica e il francescanesimo, Verga, Pascoli, D'Annunzio, Pirandello, il nuovo poker di favoriti, questa la tendenza, queste le supposizioni. E ovviamente la candidatura di D'Annunzio resta sempre fortissima, come spesso avvenuto nel recente passato, però guadagnano posizione anche Pirandello, appunto, a 90 anni dalla sua morte, dai 100 dalla pubblicazione di Uno, Nessuno e 100.000, assolutamente sì. Poi l'80° anniversario della Repubblica, l'attualità con l'intelligenza artificiale, staremo a vedere. In bocca al lupo, comincia il periodo caldo per coloro che dovranno sostenere gli esami di maturità, quindi i miei personalissimi in bocca al lupo, e non mollate, dai, dai, forza e coraggio. 19:51 minuti 30 secondi. Adesso andiamo a riascoltare una bella canzone degli Uberphonic. Su Radio Italia 1 torna Mad About You.
1: Radio Italia 1.

0: anno 2000 gli Urphonic, questa era Mad About You. Siamo arrivati alla frutta, come si dice, ai saluti anche per questo mercoledì 20 maggio. Le mie due ore a disposizione terminano qui, ore che ritornano domani come sempre a partire dalle ore 18 e fino alle 20 su Radio Italia 1. Cari amici, grazie per essere stati della partita, vi aspetto anche domani, passeremo ancora due orette fatte di musica, notizie, curiosità e quant'altro per completare la giornata, per portarci verso la prima serata, ok? Per il momento un abbraccio da Sergio Velito, vi lascio con un classico di Gianna Nannini, Sei nell'anima, vi aspetto domani alle 6 in punto, ciao!
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Il premier israeliano Netanyahu prova a spegnere il nuovo scontro diplomatico internazionale dopo il video shock ad Ashdod con gli attivisti della flottiglia diretti a Gaza, bendati e ammanettati. Dura la protesta del governo di Roma, che parla di immagini inaccettabili e convoca l'ambasciatore di Tel Aviv. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Palestina libera, grida un attivista prima di essere sbattuta a terra da un agente di sicurezza. Arriva sul posto il ministro della sicurezza israeliana Ben Gvir. Ottimo lavoro, dice agli agenti. Poi sventola la bandiera nazionale e, deridendo gli attivisti, scandisce: qui i padroni siamo noi. Sono i frammenti di un video rilanciato dai media israeliani che sta alimentando nuove polemiche diplomatiche tra Israele e i paesi di origine dei 430 attivisti della flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati stamani ad Ashdod. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse, protesta in una nota la premier Meloni e il ministro Tajani, convocato l'ambasciatore israeliano. Netta presa di distanza del ministro degli esteri israeliano Saar, che parla di una vergognosa messa in scena da parte del collega di governo. Sul caso è poi intervenuto il premier Netanyahu. Ben Gvir ha sbagliato, ha detto.
2: La visita in Italia del premier indiano Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia e India sono più vicine che mai, ha affermato Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro a Roma. L'obiettivo, aggiunto, è rafforzare l'interscambio fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Modi, dal canto suo, ha messo in luce la crescita della collaborazione tra i due paesi nei settori di sicurezza e difesa. Si sono concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Si attende ora il rientro in Italia delle salme. Proseguono le indagini. La Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia sulle vittime. Sentiamo Davide Camera.
4: Fondamentale l'esame per cercare di capire le cause, per avere dei punti fermi su questa tragedia. Per questo i familiari delle vittime dovranno aspettare ancora prima di poter rendere l'ultimo saluto e dare una degna sepoltura ai loro cari una volta rimpatriate le salme. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo e attende ovviamente anche quello che arriverà dalla Polizia delle Maldive, che sta analizzando le telecamere GoPro e le altre attrezzature recuperate dal team finlandese in queste operazioni complesse. Il recupero delle ultime due salme, Muriel Udenino e Giorgia Sommacal, figlia di Monica Montefalcone, recuperata ieri, è stato più rapido ma comunque complesso. Su che cosa sia accaduto ci sono molte teorie. Ultima in ordine di tempo quella del cosiddetto effetto Venturi, ossia che a meno 50 metri i subacquei siano stati risucchiati per l'aspirazione legata al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Tutte ipotesi plausibili, ma ancora non sappiamo quello che sia successo a 5 subacquei esperti a 60 metri di profondità.
2: Calcio: si assegna questa sera il primo dei tre trofei continentali, l'Europa League vinta l'anno scorso dal Tottenham, a sfidarsi l'Aston Villa e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 ad Istanbul. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi anticipiamo che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Per oggi è tutto. Gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. You are-

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Grazie.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.